regole, francioli alla costa, cavaregi mazzanetti, calamaregi molto buon, proprio il signore.